Allora, questa è una mega finale del programma Momento Non Romantico. Desiamo a un tour un felice annoce, no? Mi nome è Berta Marek Cruz e non stai mai un cupo di Dio, non stai a trove. Desiamo a un tour con buon e un costo che ti mi avvisavo per dormire 12 minuti, lanta 12 e buon mai a mainta. E un costo che ti avvisavo sicuro. Bye bye.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: mi Dios.
1: Guía 88.9 BoFM.
2: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
3: E se non significa che non ti marchi di un stab di Mokura, ma non puoi dire che un stab di Mokura e se vuoi, per esempio, un'area, maniera, un golf course, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per solamente per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per principio per como per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per non si decidisse chi può essere per questa ora di papel di traffico, chi può essere in arena pubblica, anche se è stato determinato in un momento qui. E tem país na caminho com na na não conhece nenhum país que agora que proíbe a importação, mas sim na na proíbe o uso de nã despesas que não porta botar agora usa a coisa porta tem caminho com nã botar legal com nã proíbe nã passa lei proíbe nã se que nós dão tudo ilegal que me está sendo mais fácil. Bueno, está eigenlijk más fácil poder usar en práctica toch más más difícil do de comportación de gobernante nan di pasado qua tolera e tipo di vagamondería na aquí o pi largo din nos de nos arena público. Sin embargo, na final di dia lei me se prevalece e lei tabi se no momento aquí cu si con aquí ta ilegal dan no po participar din nos arena público. Ele nos no po prohibir un ere di tres un auto, tres un

0: Botarive frequenzionen di 88.9 Bogia
1: FM. Radio Bogia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
2: 88.9 Bo FM.
3: Contento di portare presente a uo per apprezzare e proprietà completamente rinnovata che non è rio, sicuro un'inversione in maniera non si può comprendere di più di 200 milioni, florinca guardo così di upgrading di proprietà di accomodazione di rio e sa che è un step importante per il turismo di Aruba come tipo che è visitante che sta venendo a Aruba e il turismo che sta venendo a Aruba ha un certo livello di esigenza, è un turismo di certa qualità che esige anche certa qualità nel prodotto e anche prodotto di accomodazione. Il governo di sua parte sta facendo inversione strategica di infrastruttura, sta facendo inversione strategica del suo aeroporto, sta facendo inversione strategica di campagna di mercadeo, però anche nel mestiere e collaborazione di settore privato per anche mantenere il prodotto hotelero up to par, up to standards nel livello di turismo che noi stiamo perseguendo. Sicuro è che è un'inversione importante per Aruba, per sopra e sta allineando completamente la visione di turismo che sta venendo a Aruba, che non sta perseguendo, e sta con un potere adquisitivo un po' più alto, e sta venendo a Aruba per invertire in nostra economia, per invertire in commercio di Aruba, per esperienziare Aruba, e sicuro la rinnovazione di proprietà qui sicuramente correlà direttamente con turismo di qualità, o soprattutto un proprietà per attrarre turismo di qualità a Aruba.
4: Esatto, qui è quasi un hotel completamente nuovo, no? Esatto, qui abbiamo comprato un hotel nuovo, perché in persona con la città sustancial, non stiamo pagando a quella di quasi 110 milioni di dollari che noi abbiamo invertito in rinnovazione qui. Durante un tipo di contesto di genere, nostro Rio Hotels ha stabilito il suo mese a Kinara in Aruba nel 2005. Nel 2005 noi abbiamo un soft renovation, ma l'anno passato, vedendo che l'anno passato, vedendo che il dia 31 di luglio, e rinnovazione con noi si nota nada comparato con l'anteriore. Ma se vuoi che sia anche quello che abbiamo messo a mettere a è rinnovazione anche completamente di dilanti, di più atrás, che vende lo che abbiamo piano di dilanti atrás, e back of the house e anche in front of the house. Lo che è gestito da WAC e lo che è gestito da nota WAC. Non so se è Camberton, che vende, non so come sarà aprile 2025, non so come sarà Camberton. E nel 2026, aprile 2026, nella sera, per approximatamente 3 luna, qui assina il dia 31 di luglio, capace già viernes e passa, nostra receive back, nostra promessa questa, a chi non ha nos cashback da Rio Palace Aruba.
5: Mi dichiare molto importante per forza laborale, tamme, per sentire me orgoglioso in a casa. Passi non entrare, è smack e ospitalità per quando non si conosce. Però è un riflesso anche di confianza del paese Aruba, però anche della forza del nostro turismo, della forza del prodotto turistico e della marca Aruba, basicamente. E se è un orgoglio di Hopi Viaja. Noi abbiamo l'onore di rappresentare Aruba Hopi Viaja internazionalmente, stando in dialogo con Asina qui con Hopi Socio. Hopi che chiara aggregare non prodotto dentro del mercato di Aruba, però è buono per essere selettivo. E questa è sì, una rappresentazione di prodotto all inclusive che Aruba ta offre, però è bonita per quando queda invertito, così Aruba queda na top.
6: Bom de gás baixido na do stress, sem las. Passa e veres um dia na Eco Gás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia saque para uma completamente em. Eco Gás, tanque flepa para São Nicolás. Clapa servivo de geluna para

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per si che ascolta di radio emissora qui, per sovrare la radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Caribe frecuencia nan de 88.9 Bogia FM.

să nu zic cuarenti cuarenti sete minute, le pot ora di 6, 6 ori 47 minute. Ribun jawebs mainta e promenja webs di luna, pelo che tutta la luna di agosto, sa buona sariba dia 6. Un buon e un felice mancer, un felice mainta.

Y que era incrociato di sangue per essere sai. Mejor amigo eres tú. Non lo vedi per invitazione di parte di Jude Bensri a Rua. Junto con la famiglia e anche conjuntamente con la Fondazione Capella di Betania. La invitazione per il campamento numero 3 cattolico. En que campamento lo va a tomar lugar en el Blue Army Center de San Nicolás, se está fecha en 7, 8 y 9, pues entra ante mañana, y comienza a 6 horas y media tarde en el capel de Blue Army Center de San Nicolás, y lo termina día 9 para 2 horas día tarde. E naturalmente ti pedi un contribution di 25 florin per tour e 3 dina qui per tour e stanco partecipa e data mandiamo a missionare di stress a Iberiba lo vedi all'avanza, lo vedi adorazione uega non c'è e naturalmente incoraggiamo proprio subito il link di il documento per inscripción scrivi nel tempo subi e peci di junto con una famiglia of di youth ministry arroba of di Fondazione Capella Betania vedi per portare il link e si bota subi bota inscrivi nel tempo qualche altra informazione può portare un contatto con il nostro seminarista il nostro hermano Steve Herman na 565-7409 565-7409 of tambe può portare un contatto con il hermano Gilvian Campervin, su numero 749-6094. 749-6094. Se può essere finissima qui, campamento e può essere per la gabobita, papia. Invitazione per turista, ho ben arrivato a gestire San Eberiba. Eberiba e flyer tambi di sai di. Dinanti un checklist naturalmente bisogna tutto quello che è necessario per botare il campamento

Stanno di 54 minuti di ora 17. Ben llegando poco a poco la nostra parte finale del programma di Bemainta, anche a Vedo Bajo Webs, a Buenos Aires di 6 o questa trasfigurazione di

0: naturalmente è main attraction. E match race di siglo, di scelta seconda, front wheel drive, entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, però mi amor te quiero.
0: Inos Orgullo Arubiano, Anthony Sardin. Patinano 37 secondi a Kina Ruba. Anto pa culmina e cos, già domingo Demolition Derby. Uyuyuya, chuchu.
2: Mantena di ambienti bon fiesta dia 22 de augustus bomeseta den club caiquetio van sera vacanzi grandi cu Gibi Doran, Clark Zal, Luiano, Tico Libiei, oh yes, Gio 93.6. Baila entera noche cu Dinova, Groove Masters, Ataniro y Noscunos. Busca boteca na Sandras y Gallo Rojo pa solamente 75 florín. Reserva bo mesa VIP na 569-7633. Road to the Tribute, 22 de agosto, Club Caiquetío. Porta ta abri 8 horas, guac pavo llega trempan.
3: Ay, es amor fuertísimo, Gio, pavo, buen noche.
4: E sei tra questo bo sacco di fiesta di abiti 12 agosto e poi ti busca bo e sera e co di ben sera bo e ting tambe non lo bidaco tambe ting comedia reserva bo ticket brother se non bota che da fo bota che da fo prepara bo ticket si guarda bo ticket busque guarde set co boulevard set co Esoville passo ta un show ting 5 di settembre di auditorium di Otes Nuevos la paradera 4 e ta candidati di Costa Libita a rubra che non vai continua tambe cammina a iera den ma di chi cavel ta ti un situazione cammina con un signora no local lo ad una parto non baby e mi sembra che questa è una situazione di hobby tension in momento e hobby unità di polizia ambulanza eccetera a traha hobby duro e baby camminda con allora scappa creatura e mamma anche a bordo trasportata pa ospital pa sobre corbonto un parto e momento bo mestia tension medico che non può venire con trasportare mamma tambe e cu ai una casa mi do sa di con of the se di sorpresa la ye of e no quero vai ospital of tico te motivo cu e co vai sine qui per importante va visita cu ave e baby da na vida e ave no singo riconosce e salvadore di vita tu restanca trahe momento ei però anche non si quiere conoscere un di stanco e momento e sta trahando che baby con Jadrick Perez secondo me sta e sa che è un molto uomo che sta trahando che baby mi sta non sa riconoscere pa e forma che è traha e reanima e baby recién nasci che è momento e questa polizia mi sa che è molto nota na vita però nella camminda non attraha con di ambulanza e sa che è un di salvatore di vita un di suo collega naturalmente perché è un di non attraha e a rianimare e creatura anche con Awe e sta na vita e sua mamma anche danke Dios è un angelito mi non sa se mi chiamo mucha mujer mi non sa però è un angelito con Awe sta na vita danke nel buon trabajo e polista anche con Azorpa hace camminare limpi per ambulanza per ir all'ospital con massima urgenza. Dopo un momento di hope, questa vita di gente, e dopo un momento di non desesperazione, però tensione e professionalismo, un ruolo dentro il sentito, per assina a avere su visa con la creatura qui.
5: Famiglia, sai che da Freddy Richardson, in sintonia con Boghia. Voilà.
6: Radio Boghia, 88.9, ti presenta avanzi di notizia a UO.
7: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartone qui, nana, Ecotec?
8: Sì, verdade?
7: Con polaga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chiedico, se botti un quantità di cartone, non cansa di curpa. Vieni depositare un cartone cerca di noi, non laga non accumula, vira molto hobby. Ecotec, sostenibile, molto cubo.
9: Bo,
8: Bom, mi dichiaro che il governo che abbiamo sentito un poco di tempo passato sta chiaramente basato su differenti piani. Noi stiamo premiando un punto molto importante tra con la nostra infrastruttura, non avanzando, e la totalità di turismo che si narruva, che è sicuro. Noi stiamo invertendo in infrastruttura. Attualmente non sta che non è male, è decadente. È decadente perché io dico che non si hobby a invertire in gel. Si incontra altro punto importante, che tiene vivienda, che non si mette in mastrado, che mette in hobby punto arriva a mesa, che mi sono attendi rapido. Bom, ma devo dire che abbiamo stato in differente dialogo chiaramente con il governo, un punto che non sapevo che era chiaramente con i turisti non si arriva a Ruba. Il governo ha un plan, una data trahanda di Bacello, che mostra un plan molto bonito. Una parte importante che non stava in essere, che non si mette parchetto, non c'è l'Iwaki Bonta, che non si fa piano di crescimento di turismo, o non sta tenendo il turismo. Non si chiede ainda che mi può comprendere una data momento che si cresce, però un dopo può crescere. Che è un plan che sta a actually stop il crescimento, tenere un crescimento o non crescimento che non sta. Quando tocca a tenere il nostro turismo con la schiera na Binga Ruba, il nostro Golden Egg, la nostra ponesina, però preparare per essere, come preparare per essere? Come se sia future proof, bonotin, a trovare, ma come menzionare, la nostra infrastruttura non è capabile attualmente per lo quale non si immagina per lo quale non si immagina. Quindi, come si è cominciato a invertire in nostra infrastruttura, come si è invertito, ok, non si chiama strada Binga Ruba, non si mette di già, sei sicuro. Però non si vivienda, non si cammina sufficiente per non correre auto, non si infrastruttura per la quale è bus con lo messo corre per le persone che lavorano. E te? No, non te. Attualmente non sta arrivando a un punto, mi da chiedere, non sta chiedere, che non sono evaluato e sei hobby buono. E il governo da base chiaramente con la digitalizzazione del sistema, no? E questo è molto importante per noi. È molto vaxi che si è tardando un poco più con lo quale è messo in realtà. Non sto vaxi che c'è un movimento di SAI. Non so spero che a fine anno si può avere una visione più rapida. Ma devo menzionare una parte importante da come può mandare un'anfraga a un governo. Come può avere un'anfraga, in ogni caso, di un man back na un momento, na e tijd ku gobierno messo bisu bu supposi a iele. Non sto vaca inda ku messo invertire in sei. E non so viendo di in movision, non so viendo di in movision, per un poco slow.
6: Kiko ta nevica pata urubia. Nos gusta explorar los islas. Nostra social e passatempo con famiglia e amiola è importante per noi. Noi siamo valenti e siamo orgogliosi di nostra gerenza. E sei rubiano, e sei da chi noi siamo. Salute! Nostra isla, nostra cerveza, Balashi. Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9. ¿Qué diferencia arriba Boguía?
9: Botaribe frecuencia de 88.9. Boguía FM.

È da bonita e candiga a chi si gorco sì. Ok, la gami vai cu un altro sacchetto e sei tabata di benvenuto grande, no? La che non si chiese ne che non è sacchetto e bira se mi hai iso facile entro sacchetto e trio di los tres ases.

0: Seita trio los panchos, raito de luna. Ok, lega nos vai un rato cu punto di vista cu Aztec da presenta.
1: Aztec en vei da presenta e section dinos grandina.
0: Ok, mi te quiere cu ave e tur dia bosonanta vac. Kiko foral si eto hine grani cu ta biba nan so praticamente. Timbiana bota bira olvidadiso, no? Dus que men timbia hine bastante young meste bira un tiki olvidadiso. Que men sei que men anta manera lubida ho pelige e cierto cuona, no? Y ese por pasa hine nan young tambi, paso timbia bota hasi hobicos, bota lubida. E foraldi in remedi, mi sa di gente grande che portano a bere remedi, off a bere remedi, anto ora che io non tabin masatari, punta la mamma a bere remedi, e ti pensa, addio, è la lubida. Da sta buon come io, come nieta, foral siete grandi, non passante grandi, che te queda non sono a casa, vac e turdia e vitamina e remedi non con anta bebe. Anto va quanto con e pa chi ta si portate in diesa den che men si bota bin passo a tardi vaxi e dieste o fele bira nuebe pa asina e no bebere medi dobel tampoco vorrà ora cu non ta bira mas grandi e logicamente bota corda meno stimbia e bota bruja, no? Dus esei meste bise emocionan pa tira bista ribesei pa nano bebe i remedi dobel. Timbiaha tambe porta bosonan alaga kuminda pa mama ta basta bon e posa kas kuminda ke koni. Anto bota pundere se la come of porta hovo un si su sota biba. Mama come we porta ta bisabu si e no a come. Anto e ora bota vai traco e come pe of te bisabu no ma come caba mientras cu e no a come. La storia si non ta tira messa tira bista riba nos grandi non e ta ti hopi ti mascia hopi punto di bista cu gene mester abu cu ta iu a fa abu cu ta cui dei grandi i vorale grandi non di amte bisa di quarta edad di tres edad in via tambe mester wag bon kiko nang rutina ta kiko nang ta come con nang ta come i check remedi nang tambe sinanta bebe nang of nanota bebe nang das bas mesita alerta pa ese das ya bas sa das ese ta lo qual ko astre ta pone como punto di vista ave sia alerta ku lo qual ku e grandi nang ta usa sia come of bebe
1: Aztec and Vey ta presenta ese show dinos grandi nang
0: La mi esa que me toque cabello rayito de luna. Ok, la mi bai amigo de qué? Esa que está di Orlando Contreras. Amigo de Kiko, ¿ah? ¿Eh?